0: Cosa che sta nel senso, sono e Tony Capelli.
1: O da che hanno che sta nel senso.